Siamo qui in beta, Basio, Cassi, Mister Bau, già le camme in giacca, Slumbeo. Amma Gunguini, 5, Cassi 10, pra 14, incaricata con ma ungo e antlicani. Ta Basil, anche ti nyangeni ningenile. E fonzani munyo amazioni. Munyo amazioni kumbe munyo alwandle ndwe. Wena.